Io voglio tornare. Cinesino, cinesino, cinesino, col codino sei bellino, sei carino, bada bene al tuo codino. Cinesino, cinesino, cinesin, laggiù in Cina l'impero celeste, per il codino ho un grande rispetto, qui in Italia per fare

soñato che stavo su un aereo e io ero il pilota, allora guidavo io l'aereo, volavo, andavo più alto, scendevo in basso, facevo giri, giravo tutto intorno e vedevo tutto il mondo da sotto, mi sembrava tutto il tempo, tutto lo

bien allora andò qua. Dopo il lupo viene lui. Avrà vedo ragione, non lo mattino, non lo fa. Ma era il maggio, non lì, tanto niente. Così che si fa, non tra me lui e il movente. Tanto non lo fia, fia, solo il buono. Non si vede una buona ragione, si fa. Non è della paglia, si fa.